notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
3: Radio Mugello.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Sono le 3:03.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 3 e 32 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:34.
2: www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Spiace.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto,

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Cirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto, chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffaei voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma gardinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue e condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Parte la rassegna estate in libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina in alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. Settimo posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: ci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità. Usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca Nord a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 26 92 180. Signora automunita, cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333 15 22 339. Sonia, badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 41 58 937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 703. Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello. 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter zona Borgo San Lorenzo e dintorni. 327 00 61 776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388 95 12 522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328 34 73 483. Sebi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348 9298 449. Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338 7782 871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 94 73 685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 20 28 740. Os uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: Radio Mugello
9: 334 7988 000.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buongiorno.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa, sicura con Banco Fiorentino.
5: Un elegante teatro a cielo aperto e lo straordinario repertorio di Claudio Baglioni.
6: Giovedì 16 luglio al Parco delle Cascine, Claudio Baglioni in concerto per un'imperdibile tappa del Grand Tour La Vita è Adesso.
5: Posti numerati, prevendite su Ticket One e Box Office Toscana.
6: Claudio Baglioni, Grand Tour La Vita è Adesso, giovedì 16 luglio a Firenze.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Non vai da Conat?
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
13: Sono le 9.
15: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue e condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. Nel pomeriggio di domenica a Ponte Avicchio una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dai rami di una pianta ad alto fusto in seguito al cedimento di un grosso ramo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.15 in corrispondenza del ponte. Sul posto posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il tratto stradale in bicicletta insieme al marito quando è stata investita dai rami precipitati dalla pianta. L'uomo è rimasto illeso. All'arrivo dei vigili del fuoco, la ciclista era già assistita dal personale sanitario e intervenuto sul posto. Determinante, secondo quanto riferito, la presenza della spalletta in pietra del ponte che avrebbe attenuato in parte l'impatto e protetto la donna dal peso della vegetazione caduta. Le operazioni sono proseguite con l'intervento dell'autoscala inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta ad alto fusto dalla quale si è staccato il grosso ramo, evitando ulteriori rischi per la circolazione per i passanti. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufin alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il quinto posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. Settimo posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
14: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio,
5: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com.
2: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334-7988-000.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue e condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura. Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
0: Radio Mugello
13: 334-7988-000.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Magica, unica. Radio Mugello, la radio del...

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa, lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità. Usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118. Deborah. Vendo stufa a pellet marca Nordica a 1300 euro, 328-28-11276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro, per informazioni 392-2692-180. Signora automunita, cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta, 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio, 366-7408-703 Paola. Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449 Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro, per informazioni 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312 dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
2: Sono le 10.35 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
9: Sono le 10 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 1947 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Proloco di Scarperia, con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agorà a partire dalle 15.30. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17, o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Mondo Visione. Bonjour à tout le monde e buon mercoledì. Fabio Orgoglio insieme a voi qui dai potenti, mitici studi di Radio Mugello. E staremo insieme fino a mezzogiorno. In regia DJ Gabri Colò. Se parte, vai, vai, vai di musica.
6: www.radiomugello.it

0: Questa sera in campo la nostra nazionale, sì, come ben saprete non parteciperemo ai prossimi mondiali. Questa amichevole e quella con la Grecia dovevano servire prepararci ai mondiali che si terranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Staremo a casa anche questa volta, ce lo siamo anche meritati tutto sommato di stare a casa. E comunque insomma godiamoci questa amichevole, la nazionale è diretta da Silvio Baldini. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo a Silvio Baldini, l'ho detto anche nei giorni scorsi, ho la massima stima per questo allenatore, per questo uomo, che prima di essere un allenatore è un uomo, ma come me ce l'hanno in tantissimi. Chi segue il calcio ovviamente, dico ovviamente perché è una persona che negli anni insomma è una persona tutta ad un pezzo, ecco, e nel mondo del calcio in Italia ce ne sono veramente poche di persone del genere. Parleremo più tardi di questa amichevole, vedremo un attimino magari indicativamente quale potrebbe essere la formazione e state con Radio Mugello, parleremo anche di calcio, parliamo spesso di calcio qui nei miei appuntamenti, ecco.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Alle 20:45 per la precisione, in campo la nazionale del Lussemburgo contro l'Italia. L'Italia schiererà una formazione giovanissima, sì, l'under 21 di Silvio Baldini più un paio di innesti. Chissà, sarà molto difficile che Silvio Baldini possa confermarsi. Lui lo sa benissimo, sarà molto difficile che possa confermarsi alla guida della nazionale. Invece secondo me potrebbe essere una buona scelta. Sicuramente meglio di quella avuta, quella sciagurata che abbiamo avuto, appunto la scelta sciagurata, quella di Gennaro Gattuso, che non ne ha presa una, eh? Vogliamo vedere un attimino se c'è un'idea di formazione per questa sera. Devo dire che i giocatori sono tutti abbastanza poco noti. Ci sono, naturalmente c'è Gigio Donnarumma, ha chiamato Baldini e ha detto che lui si rendeva disponibile per questa partita. Fatto bene, secondo me. E poi ci sarà anche Pio Esposito. Altri nomi non ci sono tanti. Pisilli, insomma, dopo magari la formazione ve la voglio citare perché tra questi giocatori non ce ne sono tantissimi, magari notissimi, molto molto molto noti.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria. Letteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL ditta installazione e manutenzione impianti elettrici cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
0: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: No, veramente al momento non ho trovato la formazione che schiererà Silvio Baldini questa sera, però posso leggervi i convocati, o almeno buona parte di loro. Portieri, già detto Donnarumma, poi abbiamo Giovanni D'Affara dell'Avellino e Lorenzo Palmisani del Frosinone. Difensori: Hanor dell'Atalanta, Bartesaghi Milan, questo lo conosciamo, ma anche Hanor dell'Atalanta, insomma, è un giocatore già collaudato, piuttosto collaudato. Poi abbiamo Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, Comusto della Fiorentina, Favasuli del Catanzaro, Mane del Borussia Dortmund e Palestra, ottimo elemento del Cagliari, che poi è di proprietà dell'Atalanta. Luca Reggiani del Borussia Dortmund. E andiamo a vedere un attimino, questi sono tutti convocati per quanto riguarda i difensori. Centrocampisti: D'Agasso del Venezia, Faticanti della Juventus, Lipani del Sassuolo, Ndur della Fiorentina, altro giocatore viola, Nicolò Pisilli della Roma, questo è già un giocatore giovane ma già con una certa esperienza, Lorenzo Venturino, anch'esso della Roma. Attaccanti: Camarda Lecce, di proprietà del Milan, Luigi Cherubini della Sampdoria, Jeff Ekator del Genoa, anche questo è un giocatore giovane ma già collaudato, ecco. Pio Esposito dell'Inter, questo insomma lo conosciamo benissimo. Fini del Frosinone, Inacio del Borussia Dortmund. E per concludere abbiamo Luca Colleoscio del Paris Saint-Germain del Paris. Beh, insomma, in bocca al lupo. Io, a me piacerebbe molto che si facesse una bella figura e che, insomma, Baldini dia una lezione a tutti quei vecchi tromboni che devono sempre andare a cercare nomi strani per quanto riguarda le panchine, la panchina italiana, quando invece c'è magari la soluzione poteva essere davanti ai nostri occhi. Sicuramente la scelta di Gattuso è stata una scelta sbagliata.
7: Radio Mugello, estate in musica.

0: Allenatore futuro della nostra nazionale di calcio, molto dipenderà da chi verrà eletto come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Si parla ancora di Abete, è un sempreverde per quello che parlano ancora di lui. Ma, insomma, vabbè, qui cambiano alla fine. Dopo insuccessi su insuccessi, non si è ancora capito che magari, cioè, non è che bisogna poi trovare per forza un nome magari sconosciuto, perché magari in Italia siamo tutti contenti, però mamma mia, sempre le stesse persone, non lo so, vabbè, non lo so, è possibile che non ci possa essere magari una sorta di ringiovanimento, di sempre vedere le stesse persone. L'importante è che però chi viene sia una persona capace e che possa, insomma, dare sicuramente un impulso nuovo al calcio italiano. Anni fa mi dissero che Roberto Baggio, insomma il grande Roberto Baggio, scrisse un po' una specie di riassunto, una sorta di regolamento, chiamiamolo così, per provare a risolvere i problemi del calcio italiano. Non fu ascoltato, naturalmente, perché la politica del nostro calcio è quella di mantenere la poltrona a tutti i costi, peggio dei politici veri e propri, quelli del calcio. Eppure in sport come il tennis, con una buona rifondazione, in Italia abbiamo dimostrato che si può fare molto bene, fino a pochi anni fa il tennis italiano non aveva questi risultati, quelli che abbiamo oggi. È bastato riformare un po' il movimento e alla fine i risultati arrivano, considerando che il calcio è lo sport più praticato in Italia. Credo che sia piuttosto deludente la situazione, perché invece per molti altri sport in Italia, quasi tutti gli sport, le cose vanno piuttosto bene. È un vero peccato, eh?
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: È tutto, per oggi è proprio tutto. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio. Tornerò con voi se lo vorrete domani mattina, sempre alle ore 11 e sempre qui da Radio Mugello. Un saluto, un caro saluto dal vostro amico Fabio Orgoglio. Hasta la vista.
12: È mezzogiorno.
10: Radio Mugello Notizie.
13: La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno per gran parte del territorio regionale. Sono attese precipitazioni anche temporalesche localmente intense. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello con raffiche fino a 60-80 km orari. Residue e condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare a seconda del rischio si trovano all'interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte valorizzando il parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

0: Ma basta.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: con chi sei.
1: Sono le 13:03.
2: Radio Mugello Notizie.
3: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative e all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli e Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fancoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dal biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19:30 gestita dalla Proloco di Scarperia, con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 800-468-165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agorà a partire dalle 15.30. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, 3 appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il Suo Pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la 6ª edizione del Palio di Paleo, 2 giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e 6 artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello dello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzarini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufin alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufin, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il 5° posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. 7° posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca, presso Moravské Náměstí, e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 Wisp, unisce la competitiva di 12 km alla ludicomotoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludicomotoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
14: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
15: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
16: Radio Mugello
17: 334 79 88 000.
18: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
19: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo con spettacoli e tanto divertimento.

0: appuntamento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: Aperti anche per cena.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL ditta installazione e manutenzione impianti elettrici cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 00.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Runway. Radio Mugello.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittoria.

0: Olio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dal biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye, una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Proloco di Scarperia con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficio all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti del mondo del calcio. Domenica 7 giugno, saggio finale della Scuola di Musica Agorà a partire dalle 15.30. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'inventa S'improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
0: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Malapiazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Malapiazza, piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: It does indeed, god damn it.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere.

0: Sempre le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale. Per il Mugello Ovest, con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco quello dell'estate sampierina grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno serate al parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e suoi allievi presentano Alchimia della Scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzarini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Aperti anche per cena. Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: occhi sono pochi per questo immenso, capisco di essere solo.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento. Alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
3: Sono le 16:30.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità. Usata solo 2 volte a €650. Per informazioni 331-2002-118. Debora. Vendo stufa a pellet marca Nord a €1.300, 328-28-11-276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a €400. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita, cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza, cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta, 347-4158-937. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, 340-8909-144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio, 366-7408-703 Paola. Signora 57 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar panificio altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
5: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
10: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 17:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: In Mugello due conclusioni di servizio. Il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale per il Mugello Ovest. Con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8:30 alle 12:30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da Unicef Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con Unicef per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti, la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini foglie di identità curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli e Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'inventa S'improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. sempre al passo con i tempi.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
6: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
11: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Mi conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: In ogni momento della tua giornata
16: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
15: Scegli la radio giusta.
16: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL ditta installazione e manutenzione impianti elettrici cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro, auto munita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, estate in musica.
6: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Ti troverò.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino.

0: di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: I just love to say it. Jason.

0: sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative e all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il centro giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808.
2: Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le croci accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca, di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva e internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a venerdì 5 giugno. In Mugello due conclusioni di servizio il 31 maggio chiamano i cittadini alla scelta del nuovo medico di medicina generale per il Mugello Ovest. Con la conclusione del servizio del dottor Francesco Falcini, i cittadini potranno eseguire la scelta del nuovo medico anche tra quelli che prestano servizio nei comuni di Scarperia e San Piero, Barberino, Firenzuola. Per favorire l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito Mugello Ovest è stata resa disponibile un'apertura straordinaria dei servizi amministrativi presso la sede del presidio di San Piero il 3, 5 e 10 giugno dalle 8.30 alle 12.30. A Marradi, ambito di Mugello Est, il cambio medico si rende necessario a seguito della conclusione dell'incarico della dottoressa Cinzia Tonetti. A Marradi l'azienda ha attivato un servizio di prossimità grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale. L'ambulatorio sarà effettuato con la presenza dei medici Mugello Est coadiuvati da medici a incarico orario. I cittadini potranno effettuare la scelta tra i medici che prestano servizio nei comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo, Marradi e Palazzuolo. Il comune di Borgo San Lorenzo aderisce a Diritti in Comune, l'iniziativa nazionale promossa da Unicef Italia e patrocinata da ANCI per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'edizione 2026 ha un significato particolare, ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione avvenuta il 27 maggio 1991. L'adesione si inserisce nel cammino che Borgo San Lorenzo ha intrapreso con Unicef per ottenere l'accreditamento come città amica dei bambini e degli adolescenti, formalizzato con delibera di consiglio del 12 dicembre 2024. Il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti: la modifica dello statuto comunale e l'istituzione dell'osservatorio infanzia e adolescenza. Con questa adesione Borgo San Lorenzo conferma una visione che fa dei diritti dell'infanzia un criterio quotidiano di governo, orientato all'ascolto, alla partecipazione e al benessere delle nuove generazioni. Investire nell'infanzia significa investire nel futuro dell'intera comunità. Settimana di eventi al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Mercoledì 3 giugno alle 21 Mugello Sonoro organizza un convegno sulla musica contemporanea, un momento aperto a musicisti, giovani artisti appassionati e a chi crede ancora che la musica debba essere vissuta, condivisa e ascoltata davvero. Interverranno Dario Cecchini, Fankoff, Marco Bacchi, Banda Bardò e Pio Stefanini, compositore e produttore. Ingresso libero. Giovedì 4 giugno, seconda serata di un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola, intitolata Il mito senza tempo della Fiorentina Yeye. Una serata organizzata da Associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Si parlerà del periodo tra la Coppa dei Campioni del 1957 fino agli anni 70, passando dal secondo scudetto. La serata si aprirà con una pericena alle 19.30 gestita dalla Proloco di Scarperia, con il prezioso contributo di attività commerciali del paese. Per la pericena è richiesta la prenotazione al numero 055 8468 165. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Il Delfino Onlus di Scarperia. L'incontro con gli ospiti inizierà alle 21 con ingresso gratuito. Presenti Salvatore Ciccio Esposito, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ospiti.

appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative e all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini Foglie di Identità, curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli e Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'inventa S'improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media.

0: Olimpia. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17, o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. La rappresentativa regionale toscana Under 19 ha conquistato il 7° Memorial Fabio Bresci e chiude nel migliore dei modi una manifestazione che ha portato a Rufina alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama dilettantistico nazionale. Nella finale disputata sul campo di Rufina, la formazione toscana ha superato l'Emilia Romagna con il punteggio di 1-0, aggiudicandosi così il trofeo. Sul gradino più basso del podio sale il Lazio, che nella finale per il terzo posto ha superato la Sardegna per 2-0. Le Marche hanno conquistato il 5° posto grazie al successo per 3-0 sull'Umbria. 7° posto per l'Audax Rufina, che ai rigori ha battuto per 7-6 il Pontassieve. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 WISP, unisce la competitiva di 12 km alla ludico-motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico-motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore. Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

mi a gesti di matematica, spiegami in versi la problematica. Cantami il tedio della domenica, spegni col vino questa polemica. Cose che ti fa paura, cos'è che ti fa paura? Sposta il gran carro verso le Pleiadi, fammi la sintesi dell'analisi. Comprami un buono per un catetere, mostrami l'oculo del cadavere, fammi una lista di pose erotiche, prendiamo un caffè a Corfù. E il fiume in piena è un problema perché esiste l'argine.

quell'attimo appeso al frassino, conta le ore prima che passino. Mangia la capra con tutti i cavoli, struccati il viso con il lagavoli. Ma che cos'è la natura? Ma che cos'è?

voglia il tuo amore di tutti i demoni. Lasciami perdere, poi ritrovami. Lasciami perdere, poi ritrovami. Mi vedi, sono laggiù. E all'orizzonte c'è Caronte, vestito come un clown. Porta all'inferno in pieno inverno solo chi vuole lui. Facciamo finta che sia già domani. Parlami piano, poi dammi la mano. Partiamo, partiamo mo'.

0: Spoglia il tuo amore di tutti i demoni. Spoglia il tuo amore di tutti i demoni. Spoglia il tuo amore di tutti i demoni. Spoglia il tuo amore di tutti i demoni.
1: Radio Mugello.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: life. Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Radio Mugello
9: 334 70

0: crazy. Sono le 20 e un minuto.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ragazzi, questo è un mondo migliore, noi ce lo auguriamo tutti. Allora, i nostri ospiti sono già pronti, abbiamo anche degli amici che non vedevamo da tempo. Vi lasciamo con la nostra sigla dei Metropolitani e poi torniamo qua ad intervistare Luke Fantini e Luke Fortini, e abbiamo l'amico di un tempo.
1: Ogni tanto succede.
2: Era tanto che non ti si vedeva, Nicolò, ma siamo veramente contenti di averti qui in radio.
1: A volte ritornano.
0: Quindi vi lasciamo con la nostra sigla, un po' di pubblicità perché quella è un po'.
2: Sì,
0: e poi dopo torniamo qui per la nostra intervista. Rimanete con noi.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
10: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
11: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
10: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
12: E ci siamo arrivati, ragazzi. Allora, intanto devo dire a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, a parte i volumi sono un po' alti, però sono beata tra le donne. Voi non lo potete vedere, ma io sono circondata da 5 maschioni. 4 maschioni e mezzo, va bene.
13: 4 maschioni e mezzo.
12: 4 maschioni e mezzo. Ah. Quindi abbiamo il nostro ospite Luca Fortini, che è tornato a trovarci.
13: Grazie, fatto. Luca.
12: È bentornato, ben trovato. E poi abbiamo il gioco.
13: Un ritorno veramente importante.
12: Ritorno.
14: No, sono qui. Ora stavo cercando di capire per non mandare in picco il microfono. Però ci siamo, c'è lo Stay, è tornato anche lui per una sera. Così a casaccio.
13: Ah, vabbè, a noi ci fa piacere sempre.
12: Così, guarda come ti guarda il papà, che dice.
13: Ma cosa sta dicendo? Che sta filmando tutto.
12: Mi sistema tasti qui, perché sì, qui è tutto alto.
14: Che lo sistemo.
12: Giustamente spippola. Qui è tutto, qui sono una console che richiede di essere toccata.
14: Era qui veramente alto a bestia, ora l'abbiamo.
12: È un poltino, sì, un poltino il vostro, andrà detto al tecnico.
14: Prova a parlare, signore.
13: Vai
14: in picco, va.
13: Dai, ci siamo.
12: Prebasso, no, ma sì, si sente più.
14: No, è che va in picco. Allora, guardiamo se si riesce, perché c'è il gain up. Prova un po'. Ma sì, va
13: benissimo così.
12: Ora meglio.
15: Sì. Ci siamo perché c'era un gain elevatissimo.
12: Perché infatti ci dicono di non ciacciare. Dalla regia ci hanno detto di non dover ciacciare. Invece così possiamo dire di dare il via alla nostra intervista.
14: Ora si sente meglio, vedi?
12: Meglio.
13: Innanzitutto grazie Luca di essere tornato con noi.
16: Grazie a voi.
13: Perché per noi è un onore averti qui, perché dopo, cioè, con la tua carriera veramente alle spalle, averti a Radio Mugello è molto molto importante per noi, veramente è un onore, ecco.
16: Sì, ci siamo ritrovati, cos'è, la terza volta, no?
13: Questa è la terza volta, sì. Beh, e addirittura son venuti anche ospiti perché veramente ti volevano conoscere. Dopo la tua lunga carriera è venuto anche Fabio a trovarci. Io quando gli ho detto guarda che abbiamo il chitarrista degli Iron Maiden che ha collaborato con loro, per cui
16: col cantante
13: con Paul Dell'Anno, per cui Fabio ha detto io prendo la corriera e vengo su subito, perché voleva veramente conoscere
16: il chitarrista smanettone.
13: Smanettone.
12: Vabbè, detta così, può essere, no, a tutte le donne che ci stanno, può anche no, può anche essere un pochettino interessante.
14: Allora, con le dita va veloce.
12: Con le dita va veloce.
13: Esatto.
12: Ancora, no, ci hanno tolto l'orologio, ancora siamo in fascia protetta. No, mi hanno tolto l'orologio.
13: Dai, si parla di smanettoni.
12: Le 20:35 è troppo presto per dire che con la dita va veloce.
13: Bambini a letto quando trasmettiamo noi.
12: Però no, va detto.
17: Sapete che noi parliamo lo stesso.
12: A noi non ce ne frega un cazzo di nessuno. È vero, è vero.
17: Siamo in metropolitana, mica per la.
12: Oh, mica siamo.
13: Ma non siamo volgari.
12: Mica siamo il governo italiano che dice un sacco di bagianate. No, va detto che comunque per tutti quelli che hanno visto le nostre pubblicità su Luke Fortini e poi chi magari si è sintonizzato è andato a vedere anche i suoi video, ha potuto vedere, diciamo, con occhi e testare con mano che comunque è vero, cioè è veramente un chitarrista notevole di esperta velocità nel maneggiare le corde.
14: Però questo me lo devi chiedere a lui, magari oltre alle corde se è veloce.
12: Non lo so. Allora, qui le donne qui sono tante, Luke. Ora io già mi odiano tutte perché sono sempre sola in mezzo a tutti questi maschioni alfa. Però le donne, per le donne, pure per te lo vuoi sapere.
14: No, io lo dico per voi.
12: Lui lo dice per noi. Allora, per noi, lui lo dice per noi donne. Quindi per le donne, tu, diciamo, ti diletti un po' di più qua, a essere un pochettino più così smanioso con le corde della chitarra, oppure ti butti anche su altre corde?
13: Anche la radio c'ha l'accento romagnolo.
16: Se me lo lasciano fare, sì, lo faccio.
12: E quindi se glielo lasciate fare, noi mettiamo la mano sul fuoco, perché se lo vedete suonare, quindi vi fate già un'idea, un po' come quando parla in arabo, no? Uno un po' un'idea se la fa.
14: Sì, ovviamente, no, ma c'è sempre l'antica. Vabbè, ora siamo in fascia protetta.
12: Dove siamo usciti? Ecco. Usciamo da questo
13: argomento. Allora, noi non sappiamo come uscirne. Di conseguenza, cerchiamo di trovare una soluzione per
12: Allora, la prima soluzione potrebbe essere, intanto, visto che Luca ha portato tutta una serie di brani che ci vuoi dire sono composti da te.
16: Diciamo che sono dell'ultimo periodo. Oggi ne ho tantissime a casa, certo. Anche vecchi, insomma, però.
12: Quindi questi sono tutti del 2025-26, diciamo.
16: Sì, sì,
12: ok,
16: sì, più o meno.
12: Fatti tutti, scritti e composti da te?
16: Sì, sì, sì.
12: Bene, sì, sì. E quindi ragazzi, che dire, iniziamo intanto a sentircene uno. Beh, ce ne vuoi, hai una preferenza?
16: Allora sono 5 strumentali e una canzone con la band.
14: Sì, che c'è scritto I Mago Imperio.
16: Esatto. Sì, sì. Che okay. È la mia band dove suono.
14: Sì.
12: E dici tu l'ordine, sei una.
14: Cosa preferisci?
12: Partire volete. Con cosa?
14: Sì, sì. Mesozoic?
16: Sì, sì, va bene.
14: Vai, andiamo con.
12: Allora, noi partiamo con questo pezzo. Aspettate, perché qui c'è. Che c'è? C'è da. Aspetta. Quindi. Allora, eccoci qua. Ci siamo. Era questo, perché hanno cambiato tutti i tastini. Io ringrazio moltissimo i nostri direttori che ci stanno anche ascoltando. Bene, ce l'ascoltiamo questo Mezzozoic.

0: Beh, e per tutti quelli che si sono chiesti, hanno magari pensato come, no? Diciamo.
1: A me il dialetto romagnolo della Claudia ti veramente piace? Mi fa eccitare.
0: È interessante. No, c'è da dire che appunto per tutti quelli appassionati di, diciamo, che genere è?
2: Questo,
0: come vogliamo definirlo?
2: Questo progressive metal, direi. Oh. Instrumental progressive metal.
0: Metal, quindi
2: shred anche volendo.
0: Un progressive metal. Quindi per tutte quelle che invece, come molte sure, che invece non hanno a che fare con la musica, sì. Ma
2: mi rendo conto che non è molto commerciale, per niente.
0: Vabbè, però è un prodotto tuo, cioè fatto e costruito da te. Dici un po', ma questo pezzo è un po' incazzato o cioè c'è un po' di rabbia in questo.
2: Sì,
0: ecco,
2: sì,
0: tu ci metti un po', perché poi va detto nei gruppi metal o comunque.
2: No, è un brano basato su un riff molto articolato e molto rotolante. Cioè, almeno io l'ho concepito così, come un brano prog metal.
0: Certo. Diciamo. Cioè, perché poi anche nei pezzi, come in questo caso, dove magari manca la voce, però comunque c'è la musica che fa da coperta a quello che vuole trasmettere, arriva, il messaggio arriva, anche se non ci sono parole scritte, però arriva il messaggio che c'è un po' di rabbia in questo
2: sì,
0: pezzo.
2: Sì, sì, questo è infatti molto...
3: Certo.
2: Ma, molto è.
3: Ma Mesozoic era parte di un concept album, o
2: sì,
3: sbaglio?
2: Sì, infatti, sì, sì.
3: Ecco, e parlacelo un po', perché cos'era? Un album uscito nel 2000...
2: 24, mi sembra. Sì, adesso...
3: Okay, sì.
2: Praticamente sono... guardando dei documentari sulle aree geologiche, mi era venuta la voglia di fare per ogni brano il titolo delle ere. Quindi c'è il Mesozoico, il Paleozoico. Mi era venuta questa cosa qua, non so.
3: Era Paleozoic, il titolo dell'album era Paleozoic.
2: No, The Beginning of Creation.
3: Ecco, vedi che mi sbaglio.
0: No, qui c'è
3: creation.
0: Un pezzo Paleozoic, però.
3: Sì. Però mi ricordo che ce l'ho l'album a casa, quindi.
0: Anche.
3: Che c'è il dinosauro, no? C'è il disegno con.
2: Esatto.
1: Allora, io scusa Luca, ti volevo fare una domanda.
2: Sì.
1: Ok, giusto per fare. Allora, già tutti ti conoscono, però comunque sia, tante persone ci stanno ascoltando, dicono, ma insomma, chi è? No? Allora, io volevo chiederti una cosa. Quali sono state le tue esperienze musicali più importanti del passato?
2: Mm-hmm.
1: E come sei giunto a questo lavoro che stai facendo adesso?
2: Allora, le esperienze musicali sono molte. Però è un po' un'altalena, cioè non è sempre tutto rose e fiori.
1: Certo, certo.
2: Io non è che navigo nell'oro. Che
1: no, non è questo. Però siccome hai avuto veramente delle esperienze molto importanti,
2: sì, no, quello sì,
1: è
2: allora,
1: giusto sottolinearlo a chi ci sta seguendo, perché
2: oltre a fare il discorso metal che porto avanti da molti anni, ho fatto anche cover band commerciali. Matrimoni, questo anni fa, prima, adesso
1: certo.
2: È una cosa che non faccio più,
1: certo.
2: Però è servito, è una palestra, perché comunque anche lì è un'attività, è come un lavoro, ti pagano per fare i matrimoni, tu devi rispettare degli orari, fare un repertorio, cioè da suonare 2-3 ore di repertorio. Ho fatto anche quella cosa lì.
0: Bello certo. Definirlo palestra e non diciamo gavetta, è bello perché alla fine è un allenamento,
2: ma
0: che a voi serve per poter rimanere.
2: Comunque è una cosa che mi piaceva tra l'altro fare, perché spaziavo nei generi,
0: sì.
2: Non so, c'era da fare un medley di Renato Zero, per dire, io che venivo da Iron Maiden, tutt'altro mondo, quindi ho dovuto calarmi, studiare, fare delle cose.
0: È stata una sfida, ti è piaciuta
2: questa sfida,
0: però?
2: Sì, certo.
0: È quello
2: poi,
0: che rende.
1: Ricordiamo che te sei stato il chitarrista degli Iron Maiden.
2: Non esatto, di Paul Di'Anno.
1: Esatto. Sì, certo.
2: Non esatto, magari.
1: Ozio, hai avuto
0: molte
1: collaborazioni.
0: Nel gruppo, però, insomma, comunque hai avuto a che fare.
2: No, quella è stata una grossa esperienza.
1: Collaborazioni importanti con Ozio Osbourne?
2: No, quello no.
1: No?
2: No. Magari.
1: Ah, no.
2: Se mi avessi chiamato Ozzy Osbourne,
1: ho letto così da qualche parte.
0: Ormai è dura.
1: Ho letto così.
2: Io no, però una cosa che tra i miei video che mi diletto a fare, faccio parecchie cover di Ozzy Osbourne. Quello sì.
1: Ecco, forse è quello.
2: Perché no, comunque Ozzy Osbourne è un'influenza enorme per me. soprattutto il periodo con Randy Rhoads, che è stato il suo chitarrista storico. Poi anche dopo ha avuto personaggi come Jay Kelly, Zakk Wylde, cioè degli idoli assoluti della chitarra. Comunque per me Randy Rhoads rimane una grossa influenza dal punto di vista chitarristico, sì. Certo. Oltre agli Iron Maiden, ovviamente.
0: Certo, quindi ti piace anche dover, cioè, diciamo, mantenere quel genere lì, ti piace,
2: sì, sì,
0: ti gratifica anche,
2: sì,
0: un po',
2: sì,
0: di più.
2: Molto, molto.
0: Però bello, difficile trovare in un artista, soprattutto metal, la versatilità di dover andare a calarsi nei panni di un genere totalmente diverso da te, totalmente diverso anche da, magari, da come sei, da come suoni.
2: E non è detto che sia bravo in questo, eh. Io ci ho provato.
0: Però ecco,
2: provato a fare il commerciale, cioè il pop rock.
0: Certo.
2: Non è facile
0: cambiare genere, ma non è facile neanche che un artista. Sì, cioè a volte no, uno è un po' schematizzato, dice no, io faccio quello, il resto, tutto il resto fa schifo. Invece è la versatilità la carta vincente, secondo me, poi. Però è una carta che vale anche per chi vede l'artista, perché gli artisti bravi, e ce n'è tanti, noi si dice sempre, no? Ce n'è tanta, tanta gente brava a suonare, tanta gente brava a cantare. Però quello che dà quella marcia in più è lo scendere da quel piedistallo, che tu fin dalla prima volta con noi, cioè stai con noi, non è che stai, te lo potresti assolutamente permettere di stare sopra il podio,
2: non è che
0: però
2: sono...
0: però sì, ecco, grazie. Quella versatilità, quando tu ti
4: stai dicendo anche questo, perché noi abbiamo avuto anche della gente che stava sul piedistallo,
0: sì, ecco, infatti non ci sono tornati, perché a noi ci stanno sul cazzo quelli sul piedistallo, cioè, ma fanculo proprio, cioè, nel senso neanche il Papa ci sta sui piedi, però ecco, secondo me quella è la carta vincente, cioè il tuo scendere, diciamo, scendere, il tuo metterti in discussione, poter costruire, rimetterti anche in gioco con dei pezzi diversi, nuovi, quindi riarrangiarli di sana pianta, capire come fare la struttura, tutta una metrica diversa da quella che suona abitualmente, insomma, non è facile, non è una cosa così che uno dice magari non sono stato bravo, ma magari per altri è impossibile. Cioè, nel senso, non è così scontato riuscire a cambiare così tanto, spaziare nei generi, perché sono proprio due, cioè te hai preso Renato Zero e il metal, sono proprio due antipodi.
2: Comunque, poi devo dire anche una cosa, mi ricordo quando suonavo con la cover band, il medley di Renato Zero era proprio bello da suonare, nonostante, cioè, non, perché ha quelle... riconosce degli arrangiamenti nei pezzi, delle progressioni armoniche, e dice mi ricordo un po' i giri, c'è tutta una sottile derivazione fra i generi musicali.
0: Certo,
2: cioè, se uno ascolta, che ne so, anche cosa facevamo gli 883 anche, addirittura mi divertivo anche a suonare quello lì, per dire,
0: perché
2: quello
0: magari
2: molto commerciale, molto più. Poi facevamo, oddio, Celentano, mi ricordo.
0: Vabbè.
1: Poi se non sbaglio,
0: c'è da dire, cioè, che...
1: allora, se non sbaglio, hai anche comunque rielaborato musica come il jazz, il blues.
2: Sì, assolutamente. Eh? Cioè, io mi ispiro tuttora, cioè, i mostri sacri assoluti per me sono Alan Holdsworth. Sono nomi non troppo, cioè Alan Holdsworth è un gigante che è scomparso qualche anno fa, era un chitarrista allucinante, proprio jazz, fusion, c'è solo da imparare da gente, cioè, e poi non ci si arriva a quel livello lì, perché lì è talmente, però ti può dare degli input,
0: certo, se ha delle stimoli anche per quindi ci stai dicendo che un pochettino mastichi anche un po' il jazz fusion.
2: Sì, però quello appunto di Holdsworth, che è molto, cioè, è roba tosta proprio strumentale, mi attrae molto quella
0: tanta roba. Sì, ma c'è fra questi
2: no.
0: Beh, però dai, allora la prossima volta ci porti qualcosa di tuo,
4: possiamo andare a frugare nel suo materiale
0: di tuo, no, io l'ho qua Luke Fortini, che ci porta questa, che ci fa un po' di jazz.
1: Noi, Luke, tutte le volte che viene ci fa molto piacere,
0: sì,
4: ritorna.
1: Sì. Soprattutto ti volevo fare una domanda.
4: Abita a casa, abita qui vicino. Quindi...
2: Io ho fatto un nome, ho messo Alan Holsworth, però io amo la follia, in via Malmsteen, ovviamente, gli Iron Maiden, Randy Rhoads, tutta quella schiera lì, anni 80. Però quando vado a ascoltare robe più ricercate, appunto, come Holsworth, non so se gli ascoltatori...
0: Lo conosco, vabbè, poi,
2: qualcuno lo conoscerà.
0: Ma sì, ma sì.
2: Un altro che mi viene in mente, Shawn Lane, fantastico. Eric Johnson, Scott Henderson, tutti chitarristi fantastici.
0: Mondiali.
1: E Luca Fortini.
2: Oh, io vabbè, ci provo, ma.
1: Assolutamente, sei un grande, Luca. Cioè, tutti quanti possono andare sul sito, cioè, se hai i tuoi canali. Poi cioè, dirlo tranquillamente, perché io comunque ti sto ascoltando, ti sto seguendo su YouTube.
0: Noi lo seguiamo su Instagram, cui... Luke Fortini. Hai altre pagine?
2: Sì, su YouTube faccio le mie cose.
0: Basta mettere sempre Luke Fortini.
4: Alcune cose vuoi andare su YouTube? Cioè di
0: basta mettere, digitare Luke Fortini e vi dà di tutto di più.
4: In quella fase che ho fatto la pubblicità, ho trovato quel pezzo che a me mi è piaciuto talmente tanto che lì andavi.
2: Ah, sì, beh, io ne ho fatti. C'ho un bel po' di materiale.
0: Come si chiama? Come si chiama quella tecnica? Finger picking. Ecco, quella lì. Sì, quella di muovere le dita in quella maniera un po' tipica anche della musica. Sì. Anche in Messico loro tendono, tutti quei chitarristi anche di un tempo usavano molto questa tecnica. Okay, okay.
5: Facciamo lezione storica.

0: classical metal, che è, o baroque metal, vogliamo, come vogliamo chiamarlo, che è poi quello di Malmsteen, però è poi usata nel metal più estremo, anche il death melodico.
1: Certo, certo.
0: Tantissime cose.
2: Sì, è usata anche però nella musica anche un po' neoclassica.
0: Sì,
2: cioè anche...
0: per appunto si
2: chiama. Ora io invece sono un amante più della musica messicana, quindi a me sì, l'ho ritrovato lì, però ecco,
0: sono fraseggi differenti, però sì, sì, comunque sì, ci la, sono la,
2: quella, quella tecnica c'è un po', un
3: sì,
2: pochettino.
3: Beh certo, perché comunque usando molto spesso quella scala che si chiama scala minore armonica, in quei ritmi latini lì viene usata, ecco perché c'è un richiamo nello stile di Yngwie Malmsteen, nel neoclassico, c'è l'uso, l'utilizzo di questa scala minore armonica che dà quella sonorità un po'. Sì, sì.
2: Certo,
3: c'è un filo conduttore.
2: Un pochettino si ritrova.
4: Abbiamo un pezzo che su quelli che hai portato che assomiglia un po' a quello che stiamo parlando, o andiamo.
3: Sai che non lo so, non mi
2: qui abbiamo Pangea,
1: Visions.
3: Visions, però Visions è più classico, più...
4: Vogliamo fare
2: no, anche perché io dicevo quello, anche perché è vero che io poi magari sul metal sono messa male, però sul discorso diciamo messicano io mi ricordo, feci un brano messicano teatrale, e teatralmente io coinvolsi un chitarrista che è Andrea Siglieri, cioè fratello di Siglieri, il grande Siglieri. E lui è bravissimo ad utilizzare questa tecnica del
0: sweeping picking,
2: insomma, quindi lo chiamai apposta per fare perché serviva proprio quel giro armonico, però fatto veramente da un esperto, che è esperto a muovere le corde in quella maniera, e quindi per questo io dico, magari ecco, essendo più un'appassionata di musica un pochino più
0: però sai cosa?
2: Spagnoleggiante, ecco, l'ho ritrovato
0: nello spagnoleggiante, cioè come lo chiami te, più che sweet picking non vorrei che sia il finger picking.
2: Ah, è finger picking, è
0: no,
2: vero, sono diversi, allora no, allora no, dicevo il finger picking. No, sono diversi, allora
3: sì.
2: No,
3: finger picking è anche penata alternata, perché quei genere lì, tipo il flamenco anche.
2: Oh, e allora mi sbaglio, ho sbagliato genere,
0: esatto,
2: finger picking.
0: Okay. Sweet picking è
2: diverso.
0: Col plettro, avanti e indietro, tocchi tutte le corde, le stop.
2: No, il finger picking invece è con le dita.
0: Esatto. Con le dita.
2: Ok, non è la stessa cosa, no. Bene, quindi ho detto 10 minuti di stronzate allora.
0: No, non mi tornava tanto a me lo sweep nella musica messicana.
2: Oh, vedi, allora, però parlavo bene ma di un'altra cosa, quindi
0: sì,
2: ho detto un 10 minuti di carini, però avermi sostenuto.
3: Però attenzione, ci può anche stare, perché sicuramente qualcuno lo avrà fatto.
0: Sì, no, quello dovrebbe essere.
3: Qualcuno
2: sì,
3: l'avrà
2: no, però fatto il discorso del finger, mi ricordo più il nome, il finger picking, me lo ricordo di più perché lo ingaggiai apposta, perché Andrea è un bravissimo chitarrista, anche se lui sta sempre, lui non fa sempre, no, io non sono nessuno, cioè il mio pezzo me l'ha riarrangiato, cioè mi ha sistemato i volumi il fratello, che fa le canzoni per Mina, e, insomma, e parliamone. Però quindi ecco, loro sono un po' come te, nel senso bravissimi, altissimi, levissimi, però volan basso, e quindi sono persone semplici.
4: Io non so se vogliono volare basso perché sono arrivati e loro vogliono volare basso, o perché vogliono, dimmi te, perché certe volte
3: perché non si finisce mai di imparare,
4: Perché voi siete proprio gente che io non so dopo di te che dove vuoi arrivare.
5: A proposito di questo, allora intanto ti dico, ci stanno ascoltando anche da Piacenza, saluto la Stefania perché ti sta seguendo
3: grazie, salutiamo tutti qui,
5: salutiamo tutti. Bello, allora io ti volevo fare una domanda a proposito di questo, e cioè quali chitarre hai usato e qual è soprattutto la tua chitarra preferita?
3: Allora, senza ombra di dubbio, Fender Stratocaster.
0: Me too.
5: Il nostro Nicolò.
3: La classica Fender, simbolo di Hendrix, diciamo, quella proprio bianca, che poi hanno portato Malmsteen, non solo, Richie Blackmore, chi altri? Rory Gallagher? No, era sì. Altri.
4: Ma ascolta, volevo farti una domanda su questo.
2: Mega
4: ma tu
2: bazzurra.
4: Perché sei andato sulla Fender? Perché ti trovi bene tu come suonava? Perché io vedo quando suonava lui, c'è il manico fatto,
3: non tutti si

0: trovano bene, infatti.
1: No, allora, cioè, secondo me è un discorso, intervengo brevemente, è un discorso un po' più complesso, perché allora io ho suonato Les Paul, Stratocaster, Flying V, insomma ESP, tutto quanto. Sicuramente anche lui ha provato tutte queste, Ibanez sicuramente.
0: Ibanez ce l'ho, ce n'è uno,
1: ecco,
0: caso, Jackson. Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Allora, io parlo per me personale, poi sentiamo lui. Io ovviamente ero molto affezionato a Les Paul della Gibson, ma per fare shredding è una chitarra che, diciamo, anche a te, o la tieni molto alta o arrivare giù in basso la devi piegare. Quindi quando arrivi a farla solo la devi piegare, perché non tocchi i tasti finali.
2: Lui è un appassionato. Ma io metterei su una canzone.
1: Sì, ma finiamo un attimo.
2: Sì, giusto.
1: E invece la Stratocaster c'ha il manico che ci arrivi bene giù in fondo, quindi per fare queste cose come fa lui, fraseggi veloci, si riesce meglio a farle, cioè almeno questo è il mio punto di vista. Poi
0: sì, poi dopo ti dico, lo shredding è uno stile a sé proprio, che si fa. Io ho visto gente farlo con le Gibson, con le Fender,
1: io però io mi sono spaccato una mano
0: con le Ibanez, con
1: Sì, però con le Paul io la trovo una chitarra bella ma molto scomoda.
0: È anche pesante la Les Paul.
3: Io credo di avere forse anch'io una Fender blu elettrica, una chitarra elettrica attaccata in muro, perché la comprai per mio figlio. Voglio imparare a suonare. Io, va bene, dai, amore, impara a suonare. Cioè, l'ha presa, ha fatto tipo un selfie. Basta, è attaccata, è al muro, è lì. È lì che fa polvere. Cioè, ho capito, moda. Cioè, non ho mai provato a far accordarla. Quindi ben venga, e diamo adito ai musicisti, perché dietro ogni musicista c'è tutto un lavoro di sacrificio. Ora magari ai vostri livelli un po' meno, però va detto, cioè all'inizio è dura, sono ore e ore e ore di studio, no?
1: Beh, io
3: tu sei carinissimo, questo braccialetto è di tua figlia?
1: Sì,
3: sei troppo bellino.
1: Non sarò mai tolto.
3: No, vabbè, no, perché c'è questo braccialetto con i cuoricini, le stelline e le farfalle. È troppo bellino.
1: All'inizio c'era da studiare, vero Luca?
3: Sono tante ore, sì. Tanto sacrificio. All'inizio anche la fatica di articolare, come, cioè, muovere proprio le mani, trovare quella fluidità delle articolazioni manuali.
1: La fluidità.
3: Delle articolazioni, cioè. Adesso magari ti diverti, però all'inizio c'è un gran culo dietro. Questi
1: però,
3: ragazzi,
1: come disse lui prima, non si smette mai di imparare.
3: No, certo. Però diciamo che
2: anche di Luca,
3: alla fine io non chiedo, anche se sei un maschio, però insomma sei un ragazzo, sei giovane, cioè nel senso, non è da dire, uno arriva all'ottantenne. Cioè, comunque siete giovani, voi passate tanto tempo, e quindi oggi magari uno dice, ma sì, dai, mi diverto, sono questo, sono quello. Ma prima di arrivare a dire, ma faccio Renato Zero, faccio le Aromede, prima c'è tutta una serie di... un lavoro molto importante che va fatto, cioè, secondo me, giusto, credo?
2: Assolutamente sì. Infatti io volevo anche fargli un'altra domanda, però io volevo mandare su un brano di Luca.
4: Sì, certo, è meglio andare su un brano, che dopo parliamo che di
2: quello. Dopo parliamo anche, approfondiamo un pochino il discorso.
3: Sì, ce l'abbiamo. E quindi mettiamo Visions?
0: Va bene.
3: Sì. Vai, sì. Ce l'ascoltiamo.
5: 2024, il percorso ha già prodotto alcuni risultati concreti. La modifica...
3: ci arriviamo, eh?
5: Thank you.

0: E beh.
1: Questo Fortini da 1 a 10 che difficoltà c'è?
2: È impegnativo.
1: Vabbè, per te.
3: Ascolta, diciamo la verità, allora. Per uno molto molto avanzato è tosso, per uno che appena iniziato si spara.
2: Allora,
4: io mi sono già incagliato dopo 30 secondi.
0: Cioè, poi solo un pazzo come me, io per esempio ho tanti strumenti che non so usare, no? Quindi ho un basso bellissimo che mi hanno regalato, l'ho chiamata Pink Lady, tutta fantastica e fucsia, è, sembra più da o da ragazza o da adolescente, quindi è più piccola. E poi ho la chitarra, la classica, l'elettrica. Però durante il Covid io avevo il mio mentore, un bravissimo bassista, quindi chiamo il mio mentore e faccio: allora dai, io vorrei imparare a far suonare il basso. Mi guardavo delle lezioni di Red Canzian dei Pooh, poi gli faccio: ma io ne ho visto uno, io voglio suonare come lui. E lui fa: e chi è? Ma si chiama tipo dai, quel bassista è il bassista più grande del mondo. Pastorius.
2: Gianco Pastorius.
0: Arrivo e le faccio: ho visto questo, voglio suonare come lui. Lui mi fa: tu sei impazzita, ma tu non sai neanche suonare una corda. E cazzo fai?
4: Ma te, se non sbaglio, Luca ha suonato anche altri strumenti, tipo il basso.
2: Sì, il basso, ce l'ho il basso a casa, sì, sì. Delle volte lo uso nei brani.
5: Luca, scusa, ma la batteria qui le fai te o c'è qualcuno che le fa?
2: No, le programmo io.
5: Quindi le fai tutte programmate te?
2: Sì.
5: Madonna, bella complimenti per la voglia.
4: Mamma mia,
5: io non ce la farei.
0: Bravo. Allora mi insegnerà, lui sarà colui che mi
2: un
0: insegnerà.
2: Un paio di giorni.
0: Almeno il basso.
5: Il basso se suoni la chitarra generalmente.
4: Nei tuoi brani c'è anche l'improvvisazione.
2: Sì, è fondamentale.
5: Fondamentale. Suoni come un bassista. Fondamentale. Perché non suoni come non suonerebbe.
4: Capito, Nicolò? Te che sei del.
0: Non stiamo l'ambiente. Parlando di basso e chitarre.
4: No, dicevo a Luke che nei suoi brani c'è anche l'improvvisazione, cioè è tanta roba.
5: Sì, ma spesso, almeno io per l'esperienza che ho avuto in studio, l'improvvisazione ti viene quando sei lì con la base sotto, te magari improvvisi.
4: Sì.
5: Gli assoli generalmente nascono improvvisati. Infatti, io perché. Me li riprendevo, capito? Con la foto di videocamera per essere sicuro, no? Di non far cagate. Mi riprendevo perché così dopo lo rifacevo uguale. Perché magari fai la stessa nota, però la fai insomma, da un'altra parte del manico e poi insomma non ti suona mai.
0: Perdi, ti dimentichi. Infatti, è importante lasciare traccia soprattutto delle improvvisazioni.
1: Allora, qui che voto ti daresti come difficoltà da 0 a 10?
2: Ma più come difficoltà, anche un po' come ricerca, perché. È il discorso che facevo prima, no? Che non si finisce mai di imparare. E io in questo pezzo qui ho scoperto una cosa: l'accordo alfa. Ecco perché si chiama Visions alfa, tra parentesi alfa.
1: È
2: è una cosa interessantissima che ho scoperto poco tempo fa, di John Williams, il compositore, che usa nelle colonne sonore dei film che fa praticamente un contrasto tra un do maggiore e un mi bemolle,
0: ma sì.
2: Messi insieme.
5: Di questa cosa non la sapevo,
0: ma senti,
2: io sono rimasto colpito da questa cosa e allora ho voluto provare a fare un brano con questo input ed è venuto fuori questo.
0: Che figata, a me piace un sacco la gente curiosa, la gente che si mette in discussione.
2: Però nel finale uso una scala esattonale. C'è un'improvvisazione finale molto veloce, shredding, diciamo. Lì ho messo una scala esatonica, si chiama, per toni interi, che dà quella sonorità molto claustrofobica, malata, diciamo.
1: Speriamo che i nostri radioascoltatori capiscono bene tutti questi nomi, perché io.
0: Sono nomi difficili, non li capiamo neanche noi, però noi, cioè, sicuramente. La cosa più bella
1: che suona
0: per chi
1: roba,
0: sicuramente chi suona però, si gode, diciamo, di questa intervista. Chi non ha niente, diciamo, a che fare con la musica, come magari noi semplici, una cosa sicuramente la nota, che dopo anni, da quant'è che suoni?
2: Oddio, sono più di 30 anni.
0: Dopo 30 anni, 12-13 anni, ama follemente quello che fa, la sua musica, questa cerca sempre la curiosità, si incuriosisce, si mette in gioco. Cioè, quella è proprio l'amore No,
2: questo è
0: questo arriva,
2: è un esperimento, è un esperimento, poi se piace non lo so.
0: Però allora, arriva, no. Questo arriva, cioè il tuo amore per la musica che dopo 30 anni l'ami ancora come se fosse, certo, no, la fidanzata, è tanta roba.
3: Oh,
0: e
3: non
0: c'è, e poi è un rapporto di coppia con la musica.
3: Ma ora facciamo le domande scomode. Ci hai litigato con la qualche musica? Volta con la musica?
0: Ai ai ai.
2: Oddio. Litigato no.
4: Domanda scomoda.
2: Però
4: domanda Nicolò.
2: Cioè, perché dovrei litigare? Cioè,
3: non lo so, ti hai mai preso quel momento in cui
0: hai lasciato
3: per un po'?
2: No, perché succede così: che io quando non riesco a fare una cosa, mi dedico ad altro e poi ci ritorno. Cioè, sono molto.
0: L'uomo perfetto, sono, ragazzi. No, per chi ci sta ascoltando. Lui, sei single, Luca?
2: Sì, attualmente
0: sì. È single, per voi donne, sappiate, questo è l'uomo perfetto.
2: No, ma comunque sono testardo. Questo
0: non è poco.
2: Sto lì finché non riesco.
0: La domanda di Nicolò, giustamente, perché molti artisti.
1: Hanno
0: dei momenti di rottura, veramente. Perché Nico giustamente dice molti artisti hanno questi momenti di rottura. Capita soprattutto più con le band, il solista, sì, può allontanarsi, però proprio una discussione con la musica vis-à-vis forse è più difficile, a meno che non ha un suo, no, qualcosa da elaborare, no, da ricostruire dal suo interno. Però con le band nasce un pochino di più,
3: no, cioè, ti ricordi quante volte abbiamo avuto band qui, no? Quando c'ero anch'io, io mi ricordo di una band che sembrava molto affiatata. Io dissi: ragazzi, ricordatevi che avere una band è un matrimonio, più persone,
0: ricordo,
3: potrebbe anche poi non finire bene. Ho saputo che si sono sciolti qualche mese dopo.
0: No, ma non è facile, non è facile. Cioè, io penso che gli unici sono i Pooh, ma per tutta una serie di motivi, però anche loro hanno avuto delle discussioni. Però insomma, non è facile.
3: Vabbè, i Motley Crue non si parlano, lo fanno giusto
0: lo fanno per come faranno un po' male. Però, insomma, ecco, le band, a meno che non sono supportate da tutta una serie di business dietro e quindi degli sponsor importanti che li spingano su, e non è facile.
2: No, ma l'ho passata anch'io questa cosa qua. Io nell'arco di questi anni io sono passato in 20 band, 30.
0: Sì, perché poi dopo nella band
2: tanto.
0: Mantenevi sempre il ruolo di chitarrista.
2: Sì.
0: E voce non ti sei mai...
2: Allora, ultimamente sto facendo i cori con il gruppo, con la band di Maga Imperi. Quindi anche lì potrebbe essere visto come una ricerca di voler sperimentare.
0: Certo.
2: Cioè, niente di rivoluzionario, perché sono cori normali.
0: Fa parte dell'evoluzione umana, nel senso.
2: Ci proviamo.
0: Uno cresce,
1: perché
0: si evolve.
1: Suonando come suoni tu e ti metti anche a cantare, non so come dovresti fare, perché poi ovviamente ci fai un giro di accordi come stai facendo, di come suoni tu.
2: Si tratta di fare dei cori, qualche
3: è possibile, è possibile farlo, cioè, per dire, Malmsteen ultimamente ha preso a farlo, quindi
0: è passato il Bosch, io l'ho salutato anche al microfono.
3: È possibile farlo ultimamente.
2: No, ma lui ha sempre cantato anche da adolescente.
3: Però sai, prima c'aveva sempre il cantante,
2: ora
3: ha iniziato. Per dire, un altro che mi viene in mente è Alexi Laiho, che ora non c'è più. Faceva dei riff che onestamente te dovevi impararli a memoria per cantarci sopra, cioè non dovevi muovere le mani in automatico, perché ti portavano fuori, cioè la melodia vocale portava fuori, è molto difficile, quindi si può fare.
2: Lui era proprio chitarrista cantante, lui era proprio
3: sì.
2: Poi chitarrista della... Veramente,
3: lo so.
4: Ora, te, Luke, dal 2000 al 2005 hai collaborato con Paul Di'Anno, giusto?
2: Sì.
4: E suonato un po' in giro in tutta Europa: Italia, Inghilterra, Turchia, Svezia,
2: Finlandia, erano altri tempi.
4: Che esperienze ti hanno portato? Perché sono esperienze veramente importanti.
2: Era il periodo.
4: Ricordiamo che Paul Di'Anno era il cantante di Iron Maiden.
2: Personaggio, sì. Discusso all'epoca, controverso anche nelle sue cose, perché ha avuto dei periodi di successo, poi di di cadute, poi di, sì, di rialzi.
4: Per vari problemi, sì, sì, legati a...
2: Poi ha avuto dei problemi di salute gravi, certo, che poi l'hanno portato alla morte. Certo. Però nel periodo che c'ero io, che l'ho conosciuto, aveva ancora il problema dell'alcol, che lo vedevo bere. Cioè, lo vedevo bere. Trangugiare del Jack Daniels.
4: Quello stronca.
0: Poi dipende, insomma, se...
2: No,
4: perché c'è mio figliolo Fabio, quando aveva un bicchiere di vino dice: babbo, non bere. Qui si parla di Jack Daniels.
2: Quello ti porta.
0: Ora il bicchiere di vino. Però, cioè, meno male tu sei babbo, se te ne me, ciao.
2: Però no, sì. non mi va di parlarne male di quello.
0: No, certo.
2: Cioè, io ricordo il personaggio comunque bonario che era lui, che sì, era simpatico, cioè, mamma, alla mano. Poi abbiamo fatto questi tour, che era un periodo per me particolarissimo, io molto più giovane, poi non c'era YouTube all'epoca, certo. Cioè, è arrivato dopo quella cosa lì, capito? Certo. Sennò...
6: prima del 2018?
2: Sì.
4: 2004. Sì, qui si parla dal 2002 al 2005, anche sì, lì.
6: E allora sì, c'era un po' il via.
4: Sì, però.
2: Era l'epoca di MySpace.
5: Poi MySpace, boia. MSN Messenger anche.
4: Fabio non era neanche ancora nato.
2: Se tutto ciò fosse avvenuto dopo, nell'epoca di YouTube, ci sarebbero stati molti più video.
4: Certamente. Certamente.
2: Sai, adesso tutti riprendono tutto.
4: Fanno, sì, certo.
2: Ma all'epoca noi non sapevamo. Cioè,
0: certo, prima non c'era la pubblicità.
4: Ora tutto viaggia.
0: Ora è tanta roba, anche da soli uno si può pubblicizzare. Prima invece, insomma, tutti dovevi investire a giornali,
2: sì,
0: a delle compagnie, insomma, pubblicitarie. Cioè, non era.
5: Vabbè, adesso comunque se ti vuoi promuovere, prima, spendi. Perché
0: sì,
5: comunque...
0: però no, però un pochino ora tu puoi fare la pagina social. Cioè, un
5: sì, la fai, però poi dopo dicono: vuoi che, sì, venga visualizzata?
0: Va bene,
5: tot
0: però
5: giorno,
0: un pochettino lo fai. Prima, sì, era, sì, solo con compagnie pubblicitarie.
5: Però secondo me funzionava meglio prima, sono sempre dipendenti.
0: Ma, oddio, ti dirò, sì, in effetti io mi ricordo quando prima io stavo al sud e andava di moda un giornalino che loro facevano la pubblicità, praticamente facevano le foto nei locali dal sud, diciamo, dal fondo della Puglia fino al Lazio, e loro andavano a fare le foto nei locali, quindi insomma c'era questo momento dove tutti i locali, cioè, che sapevano, tutti i clienti venivano lì a massa per farsi fare le foto, e io trovai un colloquio a Roma perché uscì sulla copertina e mi chiamarono, perché prima insomma era quello il modo
5: ma
0: per trovare
5: cosa,
0: lavoro,
5: era proprio diverso, no? Sì, il sistema, cioè prima una band la dovevi andare a vedere per farti un'idea,
2: certo.
5: Ora invece il cazzo, perché te dici: ah, questo tanto vado, no, l'ho visto su YouTube e basta, non vai, dopo c'hai i problemi poi per suonare nei locali,
0: è vero, storia. Ora c'è questo problema. Io invece mi ricordo anni fa che mi hanno detto che forse non c'è più. A Arezzo c'era un locale dove facevano solo cover band, ma bravissime. Cioè, io vivevo a Arezzo nel Valdarno e ho visto delle cover band.
2: Mi sembra di esserci andato anch'io all'epoca.
0: Ma lo sai, non mi ricordo
2: cover band
0: come
2: degli
0: si chiama. Non mi ricordo, ma erano fatti tutti Arezzo, bravissimi.
2: Sì.
0: Come si chiamava il locale? Non me lo ricordo.
5: Io mi ricordo.
0: Però mi ricordo la prima volta che i miei colleghi mi dissero: un posto in, mi raccomando, vieni col vestito, brutti stronzi. Andai lì, era tipo tutti punk, no? Insomma, era l'ambiente. Quindi andai lì con l'abito, tutte le creste verdi, si mandò fumo con gli anelli in naso.
5: No, era...
0: E mi andai a sentire delle cover band, cioè da Alanis Morissette, ma bravissime. Cioè, io ancora me le ricordo. Mi ricordo più la cover di Alanis Morissette.
5: Ma i locali che hanno chiuso sono tantissimi. Tipo,
0: quello era bello.
5: C'era il Midian di Cremona, che anche per l'underground era forte. I Transilvani hanno chiuso. Cioè, c'era un pub a Rimini che anche
2: c'era
5: facevano...
2: il Wagamama in Lombardia, si chiamava un locale bellissimo.
0: Cioè,
2: anche quello ha chiuso.
0: Che sponsorizzavano e pubblicizzavano spazio ai live.
5: In realtà adesso non ci sono più i posti.
0: Difficile
5: per le
0: andare
5: emergenti,
0: a suonare. No.
5: Sono pochi, almeno io guardo.
0: E soprattutto se tu sei in una band con un gruppo 4-5 persone, non ti vogliono, ma perché? Per gli spazi, per i costi, per il posto che magari, visto, è ostico. Quindi, diciamo, è funzionale il duo, massimo il trio, a meno che non ci inserisci un trombettista senza amplificatore che lui tu lo metti, sta un violinista,
5: no, quello sì,
0: sposta.
5: Però stai parlando già di musica più pop.
0: Certo, nel suo caso è calato tanto nei locali, la versatilità purtroppo nei locali prevale un pochettino,
5: e quindi,
0: ma poi
5: sì,
0: il fatto che lui si è messo anche in gioco a fare i matrimoni, cioè non toglie che potrebbe tranquillamente andare. Purtroppo oggi è calato proprio la ricerca del live, cioè viene sottovalutata la musica live come il teatro, viene sottovalutato tutto quello che viene fatto in live, e uno dice no vabbè, mi prendo il DJ e metto la musica, ma non è la stessa cosa, cioè vuoi mettere la band che ti suona,
5: il DJ è uno che mette su dei dischi,
0: sì,
5: per
0: però non
5: per
0: è
5: lo
0: la
5: più.
0: Stessa
5: poi ci
0: cosa.
5: Sono i DJ, quelli
0: poi
5: veri
0: c'è
5: che
0: DJ
5: mixano,
0: DJ, poi c'è DJ,
5: però
0: DJ
5: per lo più...
0: i DJ che parlano qui per dire in zona, e il ragazzino ti mette il CD, te lo miscela, cioè non fa niente. Quindi non è DJ di quando sei degli anni 80, quando ero piccina io, che metteva vinili e faceva quel rumore con il plettro, con la puntina. Cioè oggi no, quindi sono DJ e DJ. Però ecco, va detto che per chi vive di lavoro, cioè vive di musica, c'è molta difficoltà. Sì.
5: Vive di musica ad oggi è un casino.
0: Oggi è un casino, sì. Soprattutto se appunto... bisogna trovare locali ad hoc, e purtroppo questi locali perché non vanno? Non perché la musica non sia, secondo me, ma perché in questi locali, giustamente, con quel genere, nel locale attiri le persone che amano quel genere. Per questo io dico che la versatilità sono queste, che la versatilità aiuta di più, perché con quel genere è chiaro che i ragazzi che seguono quei generi lì, e sono ragazzi che magari non spendono, vanno nel locale, non pagano, non comprano niente, l'imprenditore dice che vuoi venire a fare? Cioè la band va pagata.
5: Sì, no, ma poi ce n'è.
0: L'hai sbagliato il sistema.
5: Ma
0: proprio.
5: Ce n'è pochi, cioè ormai ce n'è pochi. In Emilia Romagna
0: sì,
5: sono
0: è vero,
5: pochi,
0: ce n'è pochi, però se l'avessero strutturato in modo tale da mettere in conto che diciamo che il cliente ha un'età che non ti può prendere 3 bottiglie di champagne, è ovvio, la cena per 40, è ovvio che tu devi strutturare.
5: No, nell'ambito rock and metal, se pensi di champagne, una roba così, ti dà un fuoco.
0: Certo, bene, però ti devi mettere anche nei panni del datore,
5: no,
0: che ti deve pagare.
5: Quello, sì,
0: cioè,
5: quello
0: nel
5: no,
0: senso,
5: ma quelle sono serate a tema, sono serate che fanno, tipo l'Alchemica, prendo ad esempio, c'è ancora un po' di spazio alle band,
1: certo.
5: Non...
1: Sì. Ma è l'unica Bologna che...
0: Però secondo me questo è il danno che poi si è riversato su chi invece vive di questo genere di musicale, perché se uno deve lavorare sulla base, sulla clientela che deve poter pagare, investire per poter permettere all'imprenditore di chiamare le band.
5: No, secondo me in realtà non è proprio così. Secondo me la rovina è stata un po' il cambio di moda che c'è stato, perché se uno va a vedere fine anni 80, inizio 90, anche inizio 2000, il metal comunque sia, il rock e metal erano molto più ascoltati, quindi anche
0: certo,
5: i giovani andavano ai concerti, e questi giovani dell'epoca che andavano ai concerti sono io adesso.
0: Sì, sì,
5: non
0: sì.
5: Non c'è stato ricambio, quindi non essendoci stato il ricambio e c'è stato magari nella trap, nel rap, è logicamente che porti meno gente ora a vedere una cosa più di nicchia, quindi essendo più di nicchia c'è meno richiamo.
0: È vero anche quello. Comunque io rimango anche della mia idea di fondo.
1: No,
0: anche la mia idea di fondo per me ha la sua valenza. Poi sai, tutto, però sono a sostegno di chi ha un'idea più versatile, perché rimanere radicati su un genere è rischioso, soprattutto se ci campi di musica. Se ci campi di musica bisogna essere tutti adatti, anche un po' all'ambiente.
5: Però se devi venderti perché sei costretto...
0: Non è vendersi.
5: No, dipende. Se tipo io avessi un progetto che voglio fare questo tipo di musica, fare un disco con questo tipo di musica, io voglio fare quello. Se poi la gente ascoltarmelo in 2000, me ne ascolteranno in 100... non mi accontento.
0: Ma tu per arrivare a fare a produrre quel progetto avrai bisogno di fare un introito tale per poterci arrivare. Come tu
5: ti dico, io lo svendere sto intendendo mettere da parte quello che piace e non toccarlo più perché devi fare altro.
0: No, sto questo, dicendo che lui, per esempio, ora nel suo caso, lui giustamente ha detto anni fa, ora magari non lo fa più, però anni fa giustamente si è anche, no, dato altre esperienze. Perché?
5: Ma quello ci sta, però non ha abbandonato.
0: No, però quello, comunque tutto quel lavoro diverso dal suo mondo, dal suo genere, gli ha permesso di sostenere e mantenere quel progetto. Se tu c'è entrate da nessuna parte,
5: no,
0: il progetto
5: rolla.
0: O tu vai a fare pizzaiolo, no. Se no, se tu vuoi campare di musica, bisogna tutto
5: no,
0: adatti.
5: Però se te lasci, cioè se te abbandoni proprio il tuo progetto per fare altro,
0: no, quello no.
5: Perché
0: però
5: sai che rende meno di altro.
0: No.
5: Secondo me lì
0: no,
5: svegli,
0: quello no, quello no. Però giustamente quello, se uno lo campa solo di quel no, talento, e bisogna che. Se, no, no. Cioè uno dice senti, io fai l'imprenditore, produco magliettine, cappellini, però io non me ne frega un cazzo andare a fare Ricky Martin nei locali, mi finanzio da me, piano piano faccio i miei album, bene, quello è un altro discorso. Ma se tu fai solo quello e bisogna in qualche modo,
5: no, sì, ma abbiamo, cioè,
0: sì, sì,
5: capito,
0: ho capito
5: io
0: il
5: dicevo,
0: tuo discorso.
5: Se
0: capito.
5: Te lasci stare la tua identità per sempre,
0: no, no,
5: quello
0: non
5: è sbagliato.
0: Quello no, Luca, non perdere la tua identità, che a noi piace assai. A noi piace assai la tua identità.
1: Un altro pezzettino, sì, sempre lì, no, chi ha scritto.
5: Cosa vogliamo mettere?
4: Allora, sì, mettiamo su un brano di Luke. Perché
5: vogliamo mettere con il Mago Imperi?
2: Quella è una canzone, sì.
5: Vogliamo sentire la band.
0: Ma facciamo sentire anche un po' di.
1: Io credo che una volta voleva venire qua anche con la band, però a capire te quando.
2: Adesso, gli altri sono un po' incasinati. Vediamo.
4: Comunque lo sai, Luca, puoi venire quando vuoi. Quindi, band o non band, te mi scrivi e vieni quando vuoi. Tanto ormai qua siamo professionisti di tutti i generi rock, dalla fisarmonica al rock. Da Raul Casadei in poi.
0: Noi siamo versatili, va detto, no? Noi dei metropolitani siamo versatili.
4: Certamente.
0: Qui abbiamo avuto ballerine di country.
4: Certo.

0: Ed era Animago Imperi, la band di Luca. Eccoci qua, siamo tornati, Metropolitani Radio Mugello. Allora, dici un po', Luca, Animago Imperi, tua band di Bologna.
1: Io volevo salutare, aspetta. Luca, ti prendo un attimo di posto. Okay. Saluto tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Lascio insomma la barca ai miei soci, Luca.
2: Grazie della presenza, grazie. Grazie.
1: E quindi
0: ma noi ti possiamo fare gli auguri per domattina?
1: No.
0: Tanta merda.
1: Merda.
0: Ecco, bravo. Ok, tanta merda, va bene.
1: Divertitevi, buona giornata.
0: Allora, appunto, siamo qua. Ora sono provato io a tornare a fare il bischero come facevo più di un anno fa. O forse era un anno fa, chi se lo ricorda. Comunque, insomma, siamo qui. Abbiamo sentito gli Imago Imperi, la tua band, quella che io ho visto dal live, tra l'altro la vidi all'Alchemica. Mi sembra dopo il Covid, però.
3: Sì, appena dopo.
0: Sì, dopo il Covid. E figa, molto figa. Grazie. Mi ricordo. Poi era comunque una band che c'era già da anni in giro.
3: Sì,
0: perché...
3: sì.
0: Avvicinati un po' al microfono.
3: Grazie, sì. Con varie vicissitudini, perché è stata dura anche lì tenere col Covid. Poi abbiamo perso il batterista che ci ha lasciati, se n'è andato, anche il tastierista se ne andò, e noi siamo, però abbiamo tenuto duro, abbiamo continuato.
4: Ma nella band attuale tutti vivete di musica, fate questo come lavoro?
3: No, questa è la nostra passione. Questa è una band che tra l'altro purtroppo attualmente non sta suonando tanto dal vivo, però in passato abbiamo fatto qualche concerto.
4: Poi giusto anche l'occasione, la possibilità.
3: Vediamo un po' adesso se si smuove qualcosa, ma adesso comunque abbiamo avuto vari problemi, anche il cantante ha avuto qualche problemino personale, però noi ci siamo comunque.
4: Giusto, l'importante
3: è... Noi andiamo avanti, facciamo.
2: Comunque, scusa Luca, ti volevo chiedere una cosa. Come mi sono un attimino informato, a giugno 2016 vieni classificato terzo finalista al contest mondiale Six String Theory.
3: Sì,
2: giusto?
3: Sì, esatto.
2: Nella sezione rock e guitar.
3: Di Lee Ritenour, è un chitarrista fusion... era molto in voga negli anni 80 e 90, adesso un po' meno, che ha una certa età. Però sì, era praticamente un contest che trovai online, una cosa che ho fatto così, insomma, per...
2: Sì.
3: Sì, nella sezione rock guitar arrivai terzo.
2: Terzo.
3: Il primo era una roba allucinante.
2: Sì.
3: Era un inglese, non mi ricordo il nome, un chitarrista inglese comunque.
2: Beh, comunque anche terzo posto. Assolutamente.
3: Sì, in pratica. Non, sì, da tutto il. Cioè, chitarristi. C'era anche la sezione acustica. Una roba. Ma poi i contest ho smesso. Cioè, non è che mi hanno sempre. Io all'epoca l'ho fatto così. Non so neanche io perché.
0: Io, sai, sono quello un po' anti-talent, no? Mi fanno cagare tutti i talent, li odio, spero che la gente li smetta di seguire, che si ritorni come una volta, no? Che se vuoi fare qualcosa ti vai nel locale, provi a suonare, ritorni nei locali dove la gente va a vedere chi c'è. Magari in una sera fai suonare anche 10 persone, li fai fare due pezzi a testa, però intanto più visibilità alla musica, ormai è tutto... deciso da Maria De Filippi, no?
3: Cosa un po'... dicono che sia così, però boh.
0: Però insomma, cioè, hai capito?
3: Io non lo so perché non li seguono.
0: No, nemmeno io più. Cioè, una volta sì, perché per curiosità, comunque sia, sai, quando devi stare sul pezzo per capire quello che succede, però davvero, cioè, te vedi magari ragazzine, neanche ragazzine, bambine di 8 anni che si esaltano per il tizio appena uscito da Amici.
2: Ma
0: hanno 8 anni, come ora c'è quell'Anna Pepe del c'è quell'Anna Pepe che...
2: Ma tutti i social network sono così, cioè...
0: Che tutti, cioè io vedo...
2: Chiunque metta su dei video sui social network diventa un personaggio pubblico.
0: No, però capito, è un po' esagerato. Cioè,
2: esagerato,
5: ti
2: esagerato.
5: Guarda,
2: assolutamente.
5: Guarda, 4, 5 milioni di persone.
2: Esagerato, no, assolutamente.
5: Secondo di te.
0: Sai cosa? Parli nell'alto, è come per dirti, non va quello, ora, non so perché.
5: Dopo vai anche a Sanremo e quindi...
2: Cambiando totalmente genere, discorso, la pescivendola più bella d'Italia. Cioè, è diventata un personaggio famoso vendendo pesci. Perché c'ha gli occhi azzurri? Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Cioè, qui purtroppo si vive veramente di questi... espedienti, cioè queste cose che veramente sono allucinanti.
0: Vabbè, c'era anche quello buongiorno pescheria,
2: cioè capito, e diventi famoso, cioè, ragazzi,
0: ma quello sai perché alla fine la gente
2: ti chiede l'autografo, la ragazza che ha aperto negozi
0: New Martina. Si chiama Carmen,
2: cambiando pellicole,
0: però ci sono andate anche, ma sai perché? Non
2: sì,
0: perché...
2: ma quando ha aperto ai Gigli c'era migliaia di persone che impazzivano.
0: Sono stato lì per prendere la cover perché c'ha dei prezzi buoni ed è stata roba, non
2: capito,
0: cagare,
2: però,
0: non fa.
2: Quando fece l'apertura del negozio ai Gigli c'era veramente un putiferio di persone che urlavano come se fosse un cantante che avesse vinto il festival di Sanremo. Cioè, ma stiamo scherzando?
3: Pensa te,
5: cioè, ma... E poi, ormai uno che te l'ho detto, che non perché adesso stasera abbiamo Fortini qua, ma
2: certo,
5: che
2: no.
5: Studia dalla mattina alla sera per fare un pezzo che ormai o studia o per mettere su e faccio vedere che casomai quante ore studi per fare un pezzo. Te per...
3: Delle volte sto delle notti, non ho orari, cioè, certo, perché io lo faccio proprio con volontà. Poi dopo
4: certo, ti frulla in testa, lo fai subito.
3: Sì, sì, sì,
4: è giusto.
3: Io mi metto lì nel mio home studio, attacco tutti gli attrezzi, gli apparecchi, il programma, il Cubase, poi comincio a scrivere, poi registrare, poi edito, taglio, improvviso, suono, monto i pezzi, la batteria.
5: Non so quante ore di studio. Di lavoro per fare una cosa
0: che poi anche utilizzare Cubase a modo ci sarei stato dietro parecchio.
3: Beh, sì,
0: non è un programma semplice, cioè...
3: Beh, c'è, oltre a quello c'è Reaper che anche è un buon programma, però io sono affezionato al Cubase.
0: No, lo conosco anch'io, ma io per dire ci ho dato su quindi purtroppo c'è troppe impostazioni, troppe cose che...
3: ce n'è di roba.
0: Cioè, serve veramente studiare anche quello.
5: Adesso un altro pezzo che vogliamo che...
0: Allora, cosa vogliamo mettere?
5: Ascoltino la musica di fuori.
0: Abbiamo Pangea.
3: Quello è particolare, sì.
0: Mettiamo questo.
3: È molto
0: dai.
3: Atmosferico quello.
0: Allora, mettiamo questa, vediamo se mi ricordo come
4: questo
0: si fa.
4: Questo richiama proprio il momento in cui proprio la Terra era all'inizio.
3: Esatto, esatto.
4: Seguendo proprio la visione.
0: Quindi
4: la
0: c'è un po' tutto, sì, c'è un po' tutto l'ultimo, nell'album di Creation, quindi mettiamo la Pangea, vediamo se ho spinto bene, no. Adesso vediamo di rifarlo, ecco, ci dovremmo essere. Eccoci, fra poco, Metropolitani, Luke Fortini.

0: Siamo tornati, abbiamo appena sentito Pangea Metropolitani dagli studi di Borgo San Lorenzo di Radio Mugello. Siamo qui con Luke Fortini. Allora Luke, questo qui è l'inizio dell'album The Sound of Creations.
1: Sì, no, il pezzo conclusivo.
0: Ah, il pezzo conclusivo, vedi, ecco. E pezzo atipico rispetto al resto. Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea.
1: Niente, con un po' di orchestrazioni e ovviamente tutte scritte al PC, al computer. Beh, ci ho messo un po', perché comunque ci avevo messo un contrabbasso, poi c'è un violino, ci sono i timpani, c'è il triangolo. Ho voluto fare una cosa,
0: sì, infatti, sì,
1: molto atmosferica, con una chitarra in sottofondo lieve, proprio non è protagonista come
0: no, infatti. Ma adesso come album a che punto siamo arrivati? Cioè, stai lavorando un album nuovo?
1: Allora, adesso sto producendo dei nuovi pezzi, sì. Adesso con molta calma li voglio curare nel miglior modo possibile e non voglio avere fretta come ho magari avuto in passato. Mi prendo
0: Quindi ti prendi più tempo,
1: sì,
0: diciamo.
2: Ma sì, sì, sì. Sul più sul musicale, cioè.
1: Allora, rimango sempre sul progressive metal, neoclassico e qualche cosina di fusion qua e là. Sì, la mia ricetta è quella lì.
0: Infatti, ecco.
3: Allora, Luke, ti volevo fare una domanda. Ti volevo fare una domanda, è semplice, semplice. Quando e come ti sei avvicinato alla chitarra e qual è in sintesi una tua filosofia della chitarra, della musica?
1: Allora, io mi sono avvicinato alla chitarra costruendomela da solo. Ah, all'età di 12-13 anni, alle medie, insomma. Praticamente con un pezzo di legno, dei fili di ferro, io li ho assemblati.
3: Che aspettavo.
1: Poi ho fatto una roba improbabile, cioè. Però avevo, è una spinta così che...
3: Avevo un amico che piaceva costruire queste cose qui, lo chiamavano MacGyver.
1: Esatto. Sì, una cosa così. E poi a Natale i miei mi regalarono una piccola chitarra.
3: Bello.
1: Dopo da lì ho cominciato. E sì, dopo è stato un continuo studiare, provare, esercitarsi.
2: Sì. E come hai avuto l'incontro della prima volta che dopo ti sei avvicinato lui per girare tutta l'Europa? Come hai fatto l'incontro di lui?
1: Tu dici il
0: Poldiano.
1: Allora, risaliamo praticamente all'anno 2001. Quindi un bel po' di anni fa, che io all'epoca suonavo già nel mio circuito, nella zona underground, e mi notarono la cover band degli Iron Maiden e mi presero, entrai, feci un provino e con loro feci, dopo una settimana, il primo concerto a Reggio Emilia. Avevo imparato subito 20 canzoni così in una settimana.
2: Che buono,
4: complimenti.
1: Ma all'epoca io suonavo solo e basta.
2: Sì, sì, certo.
1: Suonavo, cioè non andavo neanche, cioè non andavo più neanche a scuola. Suonavo solo e basta.
4: A quanti anni quindi?
1: Ah, cosa avevo? 19 anni.
4: Ti eri completamente dedicato alla musica, sì, detto, sì, questo sì. È quello che voglio fare, giusto?
3: Poi sei entrato a far parte
1: allora, il discorso Paul Diano è molto lungo, complesso, cioè è complesso, no? Bisogna tenere presente che nell'anno 2000 qui in Italia c'è stato il boom delle tribute band, delle cover band, e io mi ci sono trovato dentro. Praticamente la tribute band era qualcosa di nuovo per l'Italia, cioè. Poi è chiaro che da lì dopo è partito tutto, perché noi siamo partiti come tributo a Iron Maiden, ovviamente,
2: certo.
1: Essendo stra appassionati di quella band, io suonavo tutti i brani degli Iron Maiden, dal primo disco fino agli ultimi.
4: Addirittura anche Phantom of the Opera, che è uno che mi sono ascoltato, mi ha fatto scoprire un mio amico che suona la chitarra da tanto. La prima volta l'ho ascoltato e ho detto, cavolo.
1: No, no, noi la con Paul abbiamo fatto, c'ho anche un video con lui, con quella,
4: ma penso.
1: Eravamo a Renfe di Ferrara, con lui abbiamo fatto Phantom. Poi facevamo Killers, facevamo Iron Maiden, Running Free, Prowler, Wrathchild, tutti i pezzi. Poi alcuni del suo repertorio solistico anche.
2: E quindi con lui ha girato tutta l'Europa.
1: Sì. Allora lui la scintilla con lui è nata quando andammo a Londra a suonare come tributo a Iron Maiden, e lui era là nel locale che ci vide col suo manager.
2: E quindi l'ho riscattato.
4: Cioè, il cantante degli Iron Maiden al concerto del suo tributo agli Iron Maiden. Bellissimo.
1: Stranissimo. Tra l'altro, era una serata storica al Ruskin Arms, che era un locale, e adesso l'hanno abbattuto, non c'è più. Era il locale dove debuttarono i veri Iron Maiden, con Paul Di'Anno.
4: Sì, perché ci sono stati storie.
0: Il primo cantante dei Maiden non era Paul Di'Anno.
1: E infatti era Paul Mario Day.
0: Vedi,
1: È morto anche lui purtroppo, però insomma lì è stato il cantante per qualche mese.
0: Sì, poi dopo è arrivato lui, poi dopo problemi che si sa i Maiden non volevano.
1: Non ci sono né dischi né non c'è niente registrato con Paul Mario Day.
0: Niente, non c'era neanche il primo Iron Maiden, quello che diedero loro ai concerti, il vinilino. Quello che costa una roba fucilata di soldi,
1: forse,
0: bestia.
1: Ho paura che sia Dennis Wilcock.
0: Non mi ricordo chi c'era, ma c'è un... Hai presente l'immagine del primo Iron Maiden?
1: Sì.
0: Che poi è stata rifatta, ma all'inizio c'era Eddie, era un po' diverso da quello che abbiamo visto. E ai primi concerti dei Maiden, erano tipo 600 le copie di questo vinile, che era non era enorme, di quella 33 giri, era un singolo. E non so, però non mi ricordo che cantante c'era lì.
1: Credo io so che fu questo Paul Mario Day, poi questo Dennis Wilcock e poi Paul Di'Anno, che dopo fu il cantante ufficiale effettivamente dei due album, quelli importanti, insomma. E poi arrivò Dickinson,
0: come Number of the Beast.
1: E siamo altri,
2: lo vogliamo ascoltare adesso,
0: ma io avrei trovato una su YouTube, The Grand Opus.
1: Sì.
0: C'è tutto un po' il simbolo, era stato il primo album.
1: No, dovrebbe essere del 2013 quello.
0: Sì. Comunque so questo, ma io ora il fatto è che non la sto trovando. Mi ricordo che c'era una canzone molto figa nell'album, quello super proprio shred a bestia, che era prima di The Sound of Creation. Qual era l'album prima di The Sound of Creation?
1: È Technical, quello là, è un musical fatto quello. Technical Supremacy.
0: Ecco, aspetta, allora scriviamo un attimo. Intanto voi fategli una domanda mentre io...
3: Assolutamente sì.
0: Certo. Mentre io cerco...
3: No, allora,

0: così. E il mio è un po' un monito, cioè Technical Supremacy è anche un obiettivo da raggiungere, però è un album estremo sotto il profilo tecnico proprio.
1: Quindi RPG molto
0: Sì.
1: difficili.
0: Molto shredding,
2: Ecco,
0: molto.
2: vedi che ho trovato Serial Killer, che era quella che volevo mettere.
0: Ok.
2: Quindi ecco, vedi che poi si trova nelle canzoni.
3: Grande Moser, grande
2: Comunque,
3: personaggio
2: allora
3: Radio
2: ci
3: Mugello.
2: sentiamo Serial Killer, Technical Supremacy, Luke Fortini, Radio Mugello e Metropolitane.
0: Grazie.

0: No, era Walking on the Bridge. No, Serial Killer. Serial Killer, da Technical Supremacy, che era l'album precedente a The Sound of Creations. E qui già si dovrebbe capire, no, come ti piace sperimentare, perché tra l'album Technical Supremacy e The Sound of Creations si sente già una molta differenza sul genere che vai a ricercare, no?
1: Sì, sì.
0: Quell'altro è molto... Scusate, abbasso il volume del sottofondo perché mi fa cagare. La musica che c'era sotto, Lazza e Tiziano Ferro, non mi piacciono. Quindi vabbè. No,
2: anche perché Tiziano Ferro era stato un concerto a Prato.
0: Ecco, veramente... era differente, no? C'era, allora, in Sound of Creation c'è più sperimentazione,
1: sì,
0: sembra.
1: Sì.
0: Qui invece c'è più sodo, la ricerca proprio di un'esplosione di note, di scale, di esatto, tutto.
1: Esatto. Beh, un tipico album shred.
0: Ma te, se dovessi scegliere tra i due, quale ti piace più di suonare? Tipo, devi fare un concerto, preferisci prendere dei pezzi da Technical Supremacy o prenderli da Sound of Creations?
1: Fare 50-50, un po'.
0: Vedi, allora vedi, quindi c'è quella vena comunque esplosiva, anche se mi piace la sperimentazione, c'è ancora. E titolo curioso, Serial Killer?
1: Ah sì, beh, ovviamente è un pezzo molto heavy, come avete
0: infatti
1: sentito dai riff, molto molto scuri. Sì, è una cosa... Io do i titoli ai miei pezzi guardando documentari. Documentari... film, serie TV, era un periodo quello che guardavo, non so se lo fa ancora, Nato per uccidere si chiamava.
0: Okay. Okay.
2: Nato per uccidere.
0: Ok, quindi no, quindi cioè te prendi ispirazione un po' da quello che vedi.
1: Ma no, cioè, ovviamente sono casi scioccanti negli USA, quei serial killer mostruosi, tipo...
3: Ma quello condotto da quello italiano, mi pare di averlo visto. Forse.
1: Sì, sì, no, okay, no. Sì, sì, sono belli perché possono anche fare impressione, però.
0: Io mi sono messo.
4: Vedendo quelli dici che un po'.
1: Sì,
0: l'estate.
1: Allora una sera mi sono detto, va, faccio un pezzo e lo chiamo Serial Killer. Perché avevo visto.
2: Ah, certo.
1: Avevo visto il documentario su John Wayne Gacy, mi sembra.
0: Ok.
1: Una roba
4: ispirato a fare questo pezzo.
1: Sì, allora
4: pezzo,
1: sì, sì.
2: Ma le ispirazioni vengono da
0: no, infatti, ma
2: banali,
4: ma tu dove suoni? Cioè, vivi con i tuoi, vivi da solo, cosa fai?
1: Ma io abito abito in campagna con la mia famiglia.
4: Puoi fare quello che vuoi.
1: Sì, sì. Ma io non ho bisogno di suonare ad alto volume, io ho tutta la tecnologia a casa, ho praticamente una Headrush, che è una pedaliera digitale fantastica secondo me. Adesso ci sono tutti i sistemi digitali nuovi.
0: Ma te fai ancora testa a cassa quando suoni in giro o vai
1: no,
0: in
1: pedaliera? No.
0: E io ho la Fly Rig, per dire. Ora è da un po' che non suono in giro, però ho la Fly Rig.
1: Io ho la PV originale con i Celestion e una testata Lenny. Ho avuto il 5150 per 15 anni. Originale di Van Allen.
0: Ho capito. Però, ma io la testata l'ho venduta. Quindi...
1: Però guarda, io di spaccarmi la schiena,
0: ecco,
1: che ce l'ho già rotta a tirar su.
0: No, io l'ho venduta un po' per quel motivo lì. Non la usavo mai. In casa non la posso usare a volumi alti. Quindi non,
1: certo.
0: Cosa me ne facevo alla fine?
4: Tutta cuffia quando sei in casa.
1: Però molto spesso dalle casse del computer che esce. Sono comunque casse bilanciate.
4: Io quando ero ragazzo suonavo tutta un'altra cosa.
0: No, anche perché deve avere le casse del computer che sono buone per poter fare il mix.
4: Devo entrare dentro le note.
1: Io vi dico, quell'epoca lì è destinata a finire degli amplificatori.
0: Sì.
1: Cioè, è giusto. Io sono a favore della tecnologia,
0: ma quello anch'io. Ascolta, alla fine chi te lo fa fare portarti dietro una 4x12 con 22 kg di testata sopra, poi la scarichi, no, la scendi, la devi microfonare, entri in DI, pedalino, diventi in DI, vaffanculo.
1: L'ho fatto per degli anni, quello lì,
0: capito,
1: Portarci la cassa giù.
0: Ti serve tutto un macchinone pieno, ma sti cazzi, cioè, no.
1: Adesso abbiamo degli apparecchi fantastici digitali,
0: sì, anche io ritengo che alcuni siano molto molto fighi.
1: C'è il il quad cortex, poi c'è, aspetta, il come si chiama quello strafamoso, il DV Mark, tutte quelle nuove. Io ho preso la Edrash, mi trovo benissimo.
0: Bene,
1: con
0: allora.
1: È come la Helix, come la Helix.
0: Sì, sì, la Helix, la Helix è un prodotto molto molto valido. Bisogna anche perderci tanto tempo a programmarla.
2: Detto questo, mettiamo su un'altra canzone di Luca. Salutiamo la Laura di Scandicci, ci sta ascoltando.
0: Ciao Laura di Scandicci.
2: Ciao Laura.
1: Ciao, ciao.
2: Stasera abbiamo un personaggio molto importante qui con noi, Luca Fortini. Per cui continuiamo con la,
0: va bene,
2: con la sua,
0: sentiamo
2: musica,
0: A Different Way.
2: Vai.
1: Ah, ok. Sì.
0: Allora andiamo con Different Way. A fra poco, Metropolitani, Radio Mugello.

0: Ed eccoci, abbiamo appena sentito Different Way, sempre dell'album Technical Supremacy. Siamo qui sempre con Luca Fortini. E Luca, questo pezzo molto più una ballad si può definire, il pezzo triste, no? Quello che deve incutere un po' di tristezza presente nell'album, no?
1: Sì, sì.
0: E anche qui secondo me è molto molto bello.
2: Grazie. Molto soft da aperitivo.
1: Questo è totalmente improvvisato, non c'è niente di scritto qua.
2: Bellissimo.
1: Tutto improvvisato dalla...
0: Ma quando te improvvisi, no? Tipo un brano come questo oppure altri, come dicevi, no? C'hai già una base ritmica sotto o sei te col click e basta?
1: No, suonare solo col click non mi piace. Cioè, devo avere la.
0: Quindi
1: qualcosa.
0: Ti metti magari una batteria così a casaccio, poi dopo la modifichi, diciamo.
1: Sì, beh, la batteria la definisco poi.
0: Sì, cioè prima la metti magari un 4 quarti normale, poi quello che vuoi te, poi dopo la modifichi una volta.
1: Devo avere anche l'appoggio del basso comunque che tiene le note.
0: Sì, ok, quindi
1: devo sentire un po'.
3: E il basso lo suoni te, giusto?
1: Sì, in questo caso sì, diciamo che delle volte lo programmo anche quello, e poi, però ce l'ho il basso, lo suono, poi ovviamente vado a sistemarlo un po', gli do un po' di effetto, un po' di ambiente, un po' di...
0: Ecco, io invece, però comunque è tutta una produzione che rimane tua, nel senso...
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, no, vedi, come ognuno c'ha i suoi metodi diversi, no, personali, io invece... Diciamo che i miei pezzi nascono da riff a caso senza nulla sotto, poi da lì prendo un riff, lo evolvo e inizio a metterci una base. Faccio così, per dire, ognuno ha le sue. E comunque, insomma, parlaci un po' di progetti per il futuro.
1: Allora, adesso sto preparando dei nuovi brani.
0: Sì, come mi hai accennato prima, sì.
1: E sono ancora un po' indietro, cioè nel senso che li devo risistemare, riarrangiare, insomma, alcune parti da riregistrare, così, e poi vediamo, insomma, con calma. Con la band invece adesso avevamo il progetto di cercare un'agenzia, vedere un po' se qualche live. Vediamo un po'.
0: No, perché diciamo che le agenzie bisogna sempre starci un po' attenti.
1: Boh, beh, sì, lo sappiamo.
0: Ormai lo sappiamo.
1: Ne abbiamo avuto una. No, beh, comunque. Se uno vuole suonare un po' in giro, fare qualcosa, insomma, vedere. Boh, vediamo. Adesso abbiamo il disco. Cioè, abbiamo un repertorio discreto. Poi abbiamo messo un I Don't Know di Ozzy Osbourne.
0: Ah, ok.
1: Perché ci piace quel pezzo lì,
0: sì, sì.
1: E l'abbiamo messa dentro.
0: Quindi dai,
3: fatta da voi.
0: Bello. No, ci sta. Quindi, insomma, dai, quindi si presume che vada tutto per il meglio.
4: Un appuntamento poi a settembre, massimo ottobre, se hai fatto qualche pezzo nuovo.
1: Ah, sì.
4: Un appuntamento poi su quel lato lì.
1: Devo vedere un po' come farli uscire, se fare dei video, se fare dell'audio, se metterli su Spotify. Adesso funziona così.
4: Poi questa volta che vieni prendi dietro la chitarina.
1: Ah, ok.
0: Oh, non sai che io Spotify l'ho.
2: Perché l'ultima volta io mi ricordo lui che dice: posso fare una schitarrata? E partisti con una...
0: Ma c'è, io Spotify sono una di quelle persone che non...
3: Io non so YouTube.
1: Ma... No. Anch'io in realtà, funziona così perché la musica...
0: Ma io che cazzo ne so, cioè sarà che a me non mi riesce a fare le cose, cioè se io devo fare delle cose sempre con le cuffiette mi rompo i coglioni, quindi o la sento large la musica o con le cuffiette, non so, mi dà quell'idea un po' lì, invece tanti ormai sono abituati, vanno in autobus, hanno la cuffia, hanno cuffie.
4: Ormai non imparano, non sentono cazzo.
3: Sì, comunque serve anche un po' per isolarti. Magari sei in mezzo a...
0: Sì, se sei abituato, sì. Io ci ho provato qualche volta, però mi sembra di essere dentro un video musicale delle volte, sì. No? A casaccio.
3: Ti senti delle volte nel video
0: tipo, come mi viene sempre il video di quello lì che non mi ricordo. C'era un video di uno che cammina sempre dritto al di là di tutto quello che succede. Che cazzo di canzone era? Famosa, che era anni 90, fine anni 90.
2: Che cammina dritto?
0: C'è questo tizio, il cantante, che cammina, cioè sempre lui che ti viene incontro, e scavalca tutti, passa tutti, intanto vedi le scene di quello che succede dietro, è un uomo. Non mi ricordo.
4: Di far ascoltare che è l'ultimo pezzo, quello che
0: quindi questo è l'ultimo pezzo, ci sentiamo appunto ormai per parlare, sentiamo direttamente Technical Supremacy, quindi pezzo impegnativo, ma ne vale la pena, no? Ormai i nostri ascoltatori fa risentire un pezzo.
1: Se no in alternativa non c'era anche
0: Dimmelo te,
1: dimmi i titoli, aspetta.
0: Allora c'è Revenge, Megalodon, Opus Omnia, che però è quello un po' più lungo, Walking on the Bridge, Mystery Life Forms, A Different Way, che è il diavolo, e Revenge, l'ho già detto, e Prelude, che è il primo.
1: Io proverei Revenge, che è più...
0: Vai, allora mettiamo un Revenge.
1: Anche quella è bella.
0: Dai, allora ci ascoltiamo Revenge, Metropolitani, Radio Mugello, siamo qui con Luke Fortini. E questo è Revenge.

0: Ed eccoci, siamo tornati in studio in Metropolitani, Radio Mugello. Abbiamo appena sentito, me lo ricordo, Revenge, appunto. Luke Fortini è sempre qui con noi e siamo arrivati ormai ai saluti, perché questo episodio dove c'è stato questo super ospite, dove c'è stato anche il mio ritorno per via di questo super ospite,
1: esatto,
0: è giunto alla conclusione, quindi si possono partire con i saluti. Luca, mi raccomando, torna poi a trovare
2: volentieri.
1: Quando vuoi, vieni con la tua band, vieni con la chitarra, fai come vuoi, qui sei sempre gradito, assolutamente.
0: Sì, questa banda di matti, no? Sì. Quindi
1: grazie. Vediamo anche a Fabio.
0: Sì, c'è anche.
2: So che gli altri della band sono incasinati, ad ascolto. Sì, vabbè, magari si può organizzare.
1: Per qualsiasi vicissitudine, noi siamo qua.
0: Poi abbiamo Christian.
1: Grazie mille.
0: Salutiamo.
1: Io ormai faccio parte dell'arredamento.
0: C'è Oreste. Oreste.
1: Oreste. È una novità anche Oreste.
0: Oreste, sai cosa? Cioè, si sveglia molto presto. Oreste.
1: No, lo so, Oreste. Però quando c'è Oreste,
0: viene sfruttato in qualche modo. No?
1: Noi siamo tutti molto contenti.
0: Quindi, insomma, questo era. Adesso c'è in sottofondo sto cazzo di Ernia.
1: Ernia, Berlino.
0: No, vabbè, Ernia, dai, non è neanche tanto male per essere nella Roma moderna. Quindi.
1: Salutiamo il nostro ascoltatore, grazie di averci ascoltato.
2: Grazie a voi.
1: Fortini, grazie a Fabio, grazie a Oreste, grazie a Niccolò che è tornato qui con noi. Dire?
0: Lasciamo niente, sottofondo lasciamo un pezzo di Luca, Megalodon.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, a presto, stay rock.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del Servizio Civile Regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale, che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. La Fiera Agricola Mugellana incontra il mercato contadino del giovedì in un appuntamento dedicato al futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Giovedì 4 giugno, negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, il tradizionale mercato settimanale dei produttori locali ospiterà una tappa del programma della Fiera 2026, con una tavola rotonda dedicata alle alternative all'agroindustria e al ruolo delle piccole aziende agricole nella costruzione di sistemi alimentari più sostenibili. Dalle 16 saranno attivi i banchi del mercato contadino e l'aperitivo contadino all'aperto. Alle 17 il laboratorio gratuito per bambine e bambini, foglie di identità curato dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Doppio Varco della Proforma. Il momento centrale della giornata sarà alle 18 con la tavola rotonda Le alternative all'agroindustria per il cibo sulle nostre tavole, inserita nel programma ufficiale della Fiera Agricola Mugellana. Alla discussione parteciperanno Adelaide Valentini, rete agroecologica Microfarm Italia, Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Italiana, Fabio Pizzi, esperto di permacultura, Monia Castelli, Associazione Organica Rigenerativa. A chiudere la serata dalle 19 DJ set in vinile. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero Assieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: Radio Mugello
5: 334-7988-000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica SRL @lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it. L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL ditta installazione e manutenzione impianti elettrici cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: È mezzanotte e 31 minuti.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: È l'una e un minuto.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:31.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di